a Bilbo. Ha segnato in pace di sangue. Morto vivente, tornerai pa di Luren. Le peccerie a Bilbo. Ha segnato in pace di sangue. Angelo demoni, la forza.